Sedaj vabim pa na oder. Oni so naredili danes dosti kilometrov, tako da bom par reči povedala tudi po italijanskem. Adesso chiamo sul palcoscenico due fratelli, Luigino e Roberto Squalizza. Loro arrivano da Savarniano e del Torre, fanno parte dell'associazione Gli Amici della Fisarmonica, dopo meni da sotto due glauna in Italia, maio svojo organizacijo prijatelje s harmonike in danes so prišli s celim avtobusom, tako da boste kar dosti poslušali.

0: Ula, ja tamo sam govorio da unatoč tom bljedom prvom poluvremenu i gotovo potpuno izostanku pravih prilika, atmosfera na Opus Areni nije splasnula, da je kohorta tijekom celog susreta nastavila glasno bodriti bijelo-plave, svjesna zapravo koliko Osijeku ova utakmica znači u borbi za ostanak. Međutim, evo, za uzrat nisu dobili dobru igru, a sada, evo, za njih situacija je još gora, jer je Istra preko Prevljaka povela sa 1-0. Jako, jako dobro, dakle, je Fredriksen krasno naprosto gurnuo loptu u prostor, a gostujući napadač je sjajno prebacio istrčalog Ćurčiju za 0-1. Dakle, još jedan put u Osijeku strijelac je Prevljak, leži mu očito ovaj je travnjak, nemamo ništa protiv, naprotiv, dakle, samo neka zabija naš Prevljak. Mislim da se još uvijek, međutim, provjerava ova situacija, da li se radilo možda o zaleđu ili ne, vidjet ćemo, uskoro ćemo dobiti i potvrdu tog gola. Inače, u Varsobi su Fran Jović i Luka Pušić iz Zagreba koji gledaju, zapravo sporna ona situacija prilikom dodavanja kada je Fredriksen samo gurnuo loptu prema Prevljaku i onda Prevljak zabio za 1-0 u samoj završnici prvoga dijela. Sjajna asistencija i sjajan pogodak pulskog napada, ali kažem, još uvijek Osječani nisu krenuli iz centra. Ovaj put, da, stigla je potvrda, dakle, gol je važeći, gol je regulara, Istra vodi od 45. minute 1-0, strijelac, a tko drugi nego Smail Prevljak, dakle, u samoj završnici prvoga dijela. U međuvremenu četvrti sudac je pokazao da će se igrati još 2 minute sudačke nadoknade, a igra se već treća, ali naravno trajala je ova stanka, trajala je ova provjera kod ovog pogotka. Ono najbitnije je da su Puljani, ako mogu tako reći, ni krivi ni dužni, nakon slabog prvog dijela ipak došli u vodstvo i to u 45. minuti. Dakle, Istra vodi na Opus Areni, zabio još jedan put Prevljak, ponovit ću još jedan put, Fredriksen ga je krasno gurnuo u prostor, a gostujući napadač sjajno prebacio istrčalog vratara Ćurčiju za 0-1 i vodstvo Puljana. Dakle, nakon one apsolutne nule na Opus Areni, Osijek nekako u toj utakmici odluke nikako da uspje pronaći put do gola Istre, ali taj put je u konačnici pronašla Istra i u samoj završnici prvoga dijela došla do vodstva od 1-0. Ponovit ću još jedan put, strijelac Smail Prevljak, koji sada posebno pozdravlja ove najvjernije navijače Istre tamo iza gola Franka Kolića. Četvrta je već minuta u tijeku što se tiče nadoknade vremena, još uvijek se igra jer je trajala ta stanka od 2 minute kod provjere gola. Međutim, Istra je ponovno u napadu, sada Lončar puca, međutim blokiran njegov udarac i mislim da je taj udarac čak i blokiran rukom. Petrusenko je rukom odbio tu loptu, pa će to biti slobodan udarac za Istru. Još jedna sjajna prilika za gostujuću momčad, za naše Puležane, da možda, zašto ne, povećaju vodstvo u samoj završnici. Kažem, u 45. minuti Prevljak sad je pokušao, Radošević tamo blokirao taj udarac Petrusenko, međutim ipak je igrao rukom, lopta je pogodila u ruku Petrusenka i bit će to slobodan udarac iz zanimljive situacije i pozicije za nogometaše Istre. Opet je odgovornost preuzeo Prevljak i on će uputiti taj udarac, on će izvesti ovaj slobodan udarac već u 5. minuti sudačke nadoknade. Dakle, dosta traje ovo prvo poluvrijeme ovdje na Opus Areni. Vjerojatno nakon ovog slobodnog udarca glavni sudac utakmice Igor Pajač će i označiti kraj prvoga dijela. Dakle, kraj lopte i Radošević i Prevljak, 4, 5, 6 igrača tamo u živom zidu. Vidjet ćemo kako će se završiti ova situacija. Za nekih 20 metara mislim da je Prevljak, evo, spreman udarac Prevljaka, međutim lopta je pogodila nekog igrača u živom zidu i na kraju neće biti ništa od toga. I to je bila i posljednja situacija u prvih 45 minuta. Dakle, gotovo je prvo poluvrijeme u Osijeku, Istra vodi zahvaljujući pogotku Prevljaku. Prevljak koji je zapravo jako dobro okrunio taj njegov rođendan sa tim pogotkom. Dakle, u 45. minuti Istra je povela sa 1-0 i s tim rezultatom su igrači Istre i Osijeka krenuli u slačionicu. Dakle, mi se ponovno čujemo za nekih 15-16 minuta, ali lijepe, sjajne vijesti stižu nam iz Osijeka, gdje Istra nakon prvoga dijela ima vodstvo od 1-0.
1: Quando che sono nato e quando che giro morie, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non mi sono davanti, la pensione è spata. Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
2: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
3: Cari amici di Radio Pola, buona domenica e bentornati alla parola del Signore. Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero della presenza dello Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Parola del Signore. In queste domeniche di Pasqua la liturgia ci accompagna dentro il mistero più profondo della fede cristiana, non solo che Cristo è risorto, ma che quella risurrezione ci riguarda, ci tocca ed entra dentro la nostra vita. I testi liturgici di oggi ci mostrano come questo accade attraverso lo Spirito. Ecco, la scena del Vangelo che abbiamo appena letto. Gesù pronuncia quelle parole durante la sera, prima della passione, e i discepoli sentono che qualcosa sta per finire, e tra loro c'è paura, confusione e tristezza. Ma Gesù dice una cosa che suona quasi impossibile, e dice: «Non vi lascerò orfani». La parola orfani è molto forte. Gesù non dice «non vi lascerò soli», «non vi lascerò senza guida», dice proprio «orfani», che significa essere senza padre, senza origine, senza appartenenza. E questa è la condizione di chi ha perso la radice. E poi Gesù risponde a questa paura con una promessa. Il Padre manderà un altro paraclito, lo Spirito della verità, che non passerà come passa una presenza fisica, ma rimarrà per sempre, e non solo accanto ai discepoli, ma dentro di voi, dice Gesù. E questa è una novità assoluta. Non è un ricordo di Gesù o una dottrina su Gesù, ma è Gesù stesso che è presente attraverso il suo Spirito, rimane nell'intimo di ogni credente. Pietro dice: «Cristo è morto una volta per sempre, ma messo a morte nel corpo e reso vivo nello Spirito». Ecco, lo Spirito che Gesù promette ai discepoli non è una forza generica, un'energia cosmica, è la potenza di Dio che ha risuscitato Cristo dalla morte, è la vita di Dio che ha attraversato il buio del sepolcro. L'Apostolo Pietro scrive queste parole alla comunità dei primi cristiani che stanno soffrendo. Sono persone che rischiano di pensare che Dio forse li ha abbandonati. E Pietro risponde: «Guardate Cristo per capire che la morte non vince, perché Cristo è passato attraverso la morte, ma lo Spirito lo ha reso vivo, e quello stesso Spirito adesso è in voi. E dunque la sofferenza non è l'ultima parola, la morte non è l'ultima parola, ma è lo Spirito di Dio l'ultima parola di Dio». Ma come arriva questo spirito a noi? Come passa dalla promessa di Gesù alla vita concreta di ogni persona anche in questo tempo di oggi? Gli Atti degli Apostoli ci mostrano la risposta in modo semplice e bellissimo, raccontando il momento nel quale i samaritani erano già stati battezzati. Eppure Pietro e Giovanni scendono apposta da Gerusalemme, vengono da questi samaritani, pregano su di loro, impongono le mani e in quel gesto concreto lo Spirito arriva. E questo ci dice due cose importanti. La prima è che lo Spirito non si conquista, ma si riceve. Lo Spirito non è il frutto dei nostri sforzi, della nostra perfezione morale. È un dono che viene chiesto, che viene invocato e accolto. E poi viene donato dagli Apostoli. Cioè, la seconda cosa importante è che lo Spirito passa attraverso la comunità dei discepoli di Cristo. Non arriva in modo isolato, non è una questione tra me e Dio, ma arriva attraverso la preghiera degli altri, attraverso il gesto di una mano posata, attraverso la Chiesa di Cristo che trasmette ciò che ha ricevuto nella linea della successione degli Apostoli di Cristo. Gesù nel Vangelo ci dice una frase immensa, perché io vivo e voi vivrete. E questo è un presente continuo. Io vivo e voi vivrete. È la testimonianza di una vita che si comunica, che trabocca, che non resta chiusa in Cristo, ma si espande in chi lo ama e lo accoglie. Pietro lo conferma dal basso, dalla storia concreta della sofferenza. Anche quando la vita sembra negarsi, anche quando il corpo è messo a morte, lo Spirito di Dio ci rende vivi, lo Spirito di Cristo ci rende vivi. E questa è una vita che non dipende dalle circostanze esterne e che non viene mai distrutta dalla prova. È una vita che non si spegne con la morte. Dunque la liturgia di oggi ci insegna che lo Spirito che Gesù ha promesso è reale, è la vita stessa di Cristo risorto, entra in noi, non come un'idea, ma come una presenza viva, arriva attraverso la comunità, la preghiera e i sacramenti e una volta dentro di noi rimane per sempre. Dunque, noi adesso siamo invitati a riflettere se lasciamo spazio allo Spirito di agire dentro di noi, se lo riconosciamo nella vita, nella comunità, nelle prove, e siamo invitati a pregare, invitando lo Spirito di Dio, invitando lo Spirito di Cristo ad entrare nel nostro cuore, a pulirlo e a vivificarlo.

0: La parola del Signore.
1: Questo venerdì Papa Leone ha visitato Pompei e Napoli, esattamente un anno dopo la sua elezione a pontefice. Insieme coi fedeli ha pregato la supplica alla Madonna di Pompei, che si festeggia proprio l'8 maggio. Durante la messa, di fronte alla chiesa, ha parlato dell'importanza della preghiera del Rosario. Ascoltiamo la voce del Papa.
2: Una preghiera che è sorta e sviluppatasi progressivamente nel secondo millennio affonda le radici nella storia della salvezza e proprio nel saluto dell'angelo alla Vergine ha come il suo preludio Ave Maria. La ripetizione di questa preghiera nel Rosario è come l'eco del saluto di Gabriele, un eco che attraverso i secoli e guida lo sguardo del credente a Gesù, visto con gli occhi e il cuore della Madre. Gesù adorato, contemplato, assimilato in ciascuno dei suoi misteri, affinché con San Paolo possiamo dire: non vivo più io, ma Cristo vive in me. Preceduta dalla proclamazione della parola di Dio, incastonata tra il Padre nostro e il Gloria, l'Ave Maria che si ripete nel Santo Rosario è un atto di amore. Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore che è sui grani della corona, come ben si vede nel quadro mariano di questo santuario, ci fa risalire a Gesù e ci porta all'Eucaristia, fonte e apice di tutta la vita cristiana. Ne era convinto San Bartolo Longo quando scriveva: l'Eucaristia è il rosario vivente e tutti i misteri si ritrovano nel Santo Sacramento in una forma attiva e vitale.
1: E con questo siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona settimana e vi invito a seguirci anche la domenica prossima con la parola del Signore, sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.
0: La parola del Signore.
3: Istra, region in Croatia, is truly heaven on earth.

Sedaj vabim pa na oder. Oni so naredili danes dosti kilometrov, tako da bom par reči povedala tudi po italijanskem. Adesso chiamo sul palcoscenico due fratelli, Luigino e Roberto Squalizza. Loro arrivano da Savarniano e del Torre, fanno parte dell'associazione Gli Amici della Fisarmonica, to pomeni da sotto due glavna iz Italije, majo svojo organizacijo prijatelje z harmonike in danes so prišli s celim avtobusom, tako da boste kar dosti poslušali.